0: preparai la festa, io feci la canzone, io radunai dei vicini villaggi i suonatori.
1: E grato tuoi favori, modellessi io sapevo, fra poco io spero, ricambiarti di tutti. Allor che sposo, tu di Lisa sarai, se come voce, essa a farti felice, hai il cuore disposto.
0: La senti, Lisa?
1: No, non sarà sì tosto.
0: Sei pur crudele.